rum. Now wait, bubble gum. You're this rum. La pica pe me sta pasca me ja sa ti rum. Me kai pin wet a vodka. Me kai chesa e coca. La me e we gini